in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse. Wow!

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono 3:00 minuti.

0: Radio Punto.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, sì.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 4 e 5 minuti.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

blue highway. I dream in a dream, just a way.

difficile, come fa l'Europa quando piove. E si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue away, a dream in a dream.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parliamo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestatone viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 6:02.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7:01.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsa appennica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebimeteo.

0: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.
1: Il

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
4: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo». Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiedergliene indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Parola del Signore.
2: Cari amici, benvenuti a tutti in questa sesta domenica dopo Pentecoste. Ci viene offerta attraverso la liturgia della parola di questa domenica un brano del Vangelo di Luca, al capitolo 6. Un brano che, se lo ascoltiamo attentamente, non può non ricordarci comunque un brano del tutto analogo, che è quello del discorso della montagna, che ritroviamo in Matteo. Anche qui troviamo il discorso che chiamiamo delle beatitudini, le beatitudini annunciate da Gesù. Il contesto che descrive Luca, per dire in parte cose molto simili, per descrivere le parole di Gesù in modo simile a quello di Matteo, ci dà però la possibilità di scoprire un'altra prospettiva che Luca, nella sua attenzione quasi poetica alla vita di Gesù, riesce a consegnarci. Quello di Gesù in Luca non è un discorso della montagna, ma è un discorso che nel brano non viene letto, ma se andiamo a cercare il Vangelo nei versetti precedenti c'è questo aspetto. Gesù parla in una pianura, discende, non è un discorso che Matteo ha voluto rendere simile al discorso di Mosè sul monte, ma è un discorso nella pianura, a disposizione di tutti, è l'attenzione di Dio verso l'uomo. Ma poi c'è soprattutto una grandissima differenza, una grande integrazione al brano delle beatitudini, perché Gesù, oltre a descrivere come beati coloro che vivono delle prove, delle situazioni difficili, delle difficoltà, coloro che vivono persecuzioni, di disprezzo, in situazioni infami nei loro confronti, a cui fa corrispondere l'invito a rallegrarsi, ad essere allegri, a voler capire che questo è qualcosa che riscatta, che a cui corrisponde il riscatto nell'eternità. Gesù parla anche di maledizioni, non solo di beatitudini e di benedizioni, appunto, ma anche le maledizioni a chi è causa del male dell'altro, a chi è causa delle persecuzioni, a chi vive con un atteggiamento che non coltiva l'attenzione che Gesù descrive attraverso le beatitudini, non coltiva il sapersi fare carico dell'altro. È interessante questa prospettiva, perché fa anche capire che non c'è nulla della vita dell'uomo che non possa essere preso in considerazione dall'amore di Dio. E Gesù rimprovera coloro che vivono con un atteggiamento negativo, con coloro che trattano male gli altri. È bellissimo, sembra, è così semplice che non può non arrivare al cuore. E dice appunto a ciascuno: pregate per coloro che vi trattano male, pregate, fate del bene a coloro che vi maledicono, che non significa siate ingenui, non significa siate gratuiti a prescindere e comunque disposti a qualsiasi concessione. Non è questo. Gesù sta dicendo, e Gesù non è un ingenuo, Gesù sta dicendo: fatevi carico del male che l'altro vi fa. Fate in modo, cercate il modo di accoglierlo, rispondete al male con il bene. Questo è l'insegnamento che ci viene consegnato. Questo è questo splendido discorso che Gesù ha fatto a coloro che lo ascoltavano, e l'invocazione, la preghiera comune per noi di ascoltarlo e di fare dei suoi insegnamenti la nostra vita. Un abbraccio forte.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittorio Olona.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9:05.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Almanacco del giorno.
5: Sabato 11 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, abate e patrono d'Europa. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1899, quando a Torino un gruppo di notabili investitori, tra cui il celebre Giovanni Agnelli, firma l'atto di costituzione della fabbrica italiana automobili Torino, la Fiat. Inizia così l'avventura industriale che cambierà per sempre il volto e l'economia dell'Italia. Nel 1982, una notte indimenticabile per il calcio italiano, al Santiago Bernabéu di Madrid, gli azzurri di Enzo Barzot battono la Germania Ovest per 3-1 grazie ai gol di Rossi, Tardelli e Altobelli. L'immagine del presidente Sandro Pertini che esulta in tribuna resta scolpita nella memoria collettiva. 1976, 50 anni fa, la fuoriuscita di una nube tossica di diossina dallo stabilimento Ichemesa cambia per sempre la percezione dei disastri ambientali del nostro paese. Una ferita profonda da cui è nata nel tempo l'oasi del Bosco delle Querce, simbolo di resilienza e memoria attiva. Sono nati oggi Giorgio Armani. Compie oggi gli anni il re della moda, icona globale di stile, eleganza e artigianalità italiana nel mondo piacentino di nascita. Armani ha saputo rivoluzionare il concetto stesso di vestire contemporaneo. Auguri anche a Paolo Rossi, uno degli attori comici e registi più eccentrici e geniali del teatro italiano. Un artista straordinario da sempre legato alla dimensione itinerante e popolare del palcoscenico. E oggi vogliamo salutarci con una frase proprio di Giorgio Armani, che diceva: l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
4: Almanacco del giorno.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Oggi domenica 12 luglio, giornata caratterizzata da traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Per agevolare la circolazione, fermi i mezzi pesanti dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Corrente, De Amicis. I lavori riguarderanno il rinnovo di strade, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metrotranvia a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus, cambiamento al servizio di numerose linee tram. Anche stasera al Meazza, Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure la linea 1 Rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni San Siro Ippodromo e di Segesta. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.
3: Noi che guardavamo il gioco delle coppie su Italia 1.

0: vecchio punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva. Diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram, hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

0: domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operati in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Due minuti. Estate! Un libro.
6: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: «Tutto quello che toccherà marcirà e morirà». La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
3: Sono le 10 e 2 minuti. Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
7: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Mi piace ricordare con questa voce quella di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con i piatti campionati di Try a Little Tenderness di Otis Redding. E poi ci sono i titoli di testa, no, che invece rendono omaggio a un altro grande regista italiano, Sergio Leone, in C'era una volta il West, con queste riprese aeree su Manhattan e con questo detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei Ghostbusters. Queste non sono scene che vedo io nella mia immaginazione, o perlomeno sono scene che ricordo, perché sono quelle di apertura di Shaft, il film del 1971 diretto da Gordon Parks, che racconta praticamente la storia di questo detective chiamato Shaft, appunto, che si gira tra le strade di Manhattan con questi tombini fumanti alla ricerca di una ragazza scomparsa. Inizio del film in cui viene suonato appunto questo tema musicale di Isaac Hayes, ascoltato oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece ci aggiriamo all'interno di 50 anni di

è sempre una scelta di destinazioni, no? L'estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, il momento tanto teso per staccare la cosiddetta spina. Da giugno a settembre si viaggia slow, cioè in treno, a piedi o in bicicletta, e per scoprire nuovi orizzonti e sapori soprattutto c'è chi vuole le cosiddette vacanze sostenibili, no? Quelle rispettose dell'ambiente e delle popolazioni locali, che siano al mare, in campagna o in montagna, poco importa, l'importante è andare. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? L'importante e muoversi in tempo o a tempo con la musica di inizio anni 90, nord, sud, ovest, est, 883, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva una novità firmata da un artista di cui sentiremo parlare anche nei prossimi mesi. È proprio così, si chiama Roberta Modigliani, l'ascoltiamo con questo pezzo intitolato Sotto la pelle d'estate, che manco dirlo è un brano che cattura l'essenza, no, più autentica e contraddittoria a volte della stagione calda, con questo vestito da tormentone estivo e questo arrangiamento incalzante, avvolgente e fortemente sensuale che solo Roberta Modigliani sa offrire. Sotto la pelle d'estate, oggi in questa giornata caldissima, ce l'ascoltiamo qui in Pop Up Weekend.

realtà sono finiti, ed è un pezzo che sono finiti, ma vivono ancora, no, in quelle canzoni capaci di farti tornare indietro nel tempo dopo poche note. E queste sono le famose power ballad che soprattutto negli anni 80 erano il cuore emotivo di quello che è stato un decennio davvero irripetibile. E così fare una lista ci toglierebbe molto tempo, no? Ma per ricordare alcune tra quelle, beh no, allora posso menzionare i Mr. Mister con Broken Wings, I Want to Know What Love Is dei Foreigner, Heaven di Bryan Adams, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Carrie degli Europe, Purple Rain di Prince, Carol Whisper di George Michael e tante altre come questa dei Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora c'è la novità firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg, questa è Boogie Is In My Soul. Chaka.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera. Sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato, Edizioni Giunti.

Infatti i Commodores Easy, che altri non è che un piccolo ritratto di Lionel Richie, no? Di un'esperienza fatta nella sua giovinezza, nel quale lui si riteneva uno Easy, appunto, dopo aver lasciato la sua ragazza di allora senza dolore o sofferenza alcuna, quando ci si trova in questi casi, senza nessun rimpianto subito dopo, insomma. Ha fatto tutto con estrema leggerezza. Easy, appunto,

Hammer to Fall, una delle tante perle dei Queen, con il grande Freddie Mercury e di Brian May, senza togliere nulla agli altri componenti appunto dei Queen. Perle non solo musicali ma anche di altro genere. Allora mi spiego, voglio dire, se vi dicessi che Brian May ha una tenuta in Inghilterra in cui recupera e mette in sesto animali in difficoltà, ci credereste? E questa è una perla, eh? Sì, dovete crederci, assolutamente, perché ce l'ha da oltre 15 anni, ma non solo. Dietro a questa sua passione ha pure fondato un'organizzazione chiamata Save Me, che prende il nome da un famoso brano dei Queen, e in questa sua tenuta, no, che si trova nel Surrey, Brian May ha trasformato tutto in un rifugio, per la fauna selvatica che ospita ricci, tassi, allocchi e volpi. E allora, ce lo facciamo un applauso, Brian May o no? A questo punto è meritato. Brian May, bravissimo, così si fa. Erano i Queen con Hammer to Fall, ascoltate qui in Pop Up.

0: e 0 minuti.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.

le emozioni da vivere con l'ascolto dei più grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano fino a noi. È vero, ogni tanto sforiamo gli anni 70, ma c'è sempre un'eccezione che nella musica, voglio dire, ci sta benissimo. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, allora ripartiamo con la Nannini e

era Lady Night, Patrice Juvet, che molti credono sia francese, mentre lui invece è svizzero, perché è nato a Montreux e all'inizio della sua carriera lui non ci pensava proprio di fare il musicista o di mettersi nella musica, perché faceva il modello. Beh, effettivamente è un bel ragazzo, vedendolo ritratto sulla copertina di quel 45 giri del 1979, di allora non c'erano nessun tipo di Photoshop, quando uno è bello, lui ha sfilato su passerelle importanti, poi un bel giorno decise di darsi alla musica. Nel 1972 uscì il suo primo album, ma la svolta lui la conseguì nel 1979, in cui entrò nel mondo della disco music pubblicando 4 album che hanno lasciato davvero il segno in quel genere musicale, ambiente in cui era attorniato da fior fior di musicisti. E voglio dire, il produttore dell'album in cui era inserita Lady Night, cioè Paris by Night, era Jean-Michel Jarre, e già da lì, voglio dire, un grande nome. Poi altri come Ray Parker Jr., Lee Rednaur, insomma, grandi musicisti. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa che vi faccio sentire adesso, grande lo sta già diventando, si chiama Ella Langley, è americana e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Choosing Texas.

un beat un gruppo di Londra, ed invece no, erano in tre, due americani e un musicista di Trinidad, quindi tracce di londinesi qui manco una. Era I've Been Thinking About You, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora arriva la novità firmata da Taylor Swift. Questa è I Knew It, I Knew You.

In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Cumulo. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, oggi domenica 12 luglio, giornata caratterizzata da traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Per agevolare la circolazione, fermi i mezzi pesanti dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Corrente, De Amicis. I lavori riguarderanno il rinnovo di strade, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metrotranvia a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus, cambiamento al servizio di numerose linee tram. Anche stasera al Meazza, Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni San Siro Ippodromo e di Segesta. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

estate calda a tutti voi che ci state seguendo dalle località di villeggiatura. Un saluto anche a quelli che hanno optato invece di restarsene a casa per mille motivi. E buona estate con la nostra musica, ovviamente, che vi segue ovunque. Dai, almeno questo è importante per passare serenamente questo weekend bollente sotto tutti i punti di vista. Nei minuti appena trascorsi qui in Pop Up Weekend abbiamo ascoltato Ronan Keating con la sua Love in Each Other e di seguito anche i Mad Bianco, che sono stati una delle pop band inglesi più interessanti e, se vogliamo, divertenti e famose, ovviamente, degli anni 80, nati con l'intento, no, di sperimentare questa contaminazione di alcuni generi musicali come il latin, il jazz, il funky, con la vena più pop del trio dei fondatori, cosa che hanno fatto con una qualità davvero sublime ed uno stile inconfondibile, a mio avviso. Tra i loro successi vanno sicuramente citati Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, Yeah Yeah, More Than I Can Bear, Who Said Are You On, e questa Half a Minute che abbiamo ascoltato oggi all'interno di Pop.

Love As We Know It, sono i REM. Noi aspettiamo che finisca il mondo, prima godiamoci un po' di vacanze, dai, godiamoci questa estate calda. E quindi salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto con i loro messaggi al 338 78 24 144, tutte con un saluto, no? O un augurio di una buona estate a chi, come la maggior parte di noi, andrà in vacanza. Per esempio Sabrina, lei ci scrive da Bellinzona, quindi dalla Svizzera, e ci dice che a giorni partirà per la Sicilia. Viaggetto niente male, dai, voglio dire, ne vale veramente la pena. Massimo e Carlotta, loro ci scrivono e ci salutano da Tenerife, e per quanto riguarda le vacanze sono a posto, beh ci credo, da lì dove vuoi andare, dove vuoi spostarti. Invece per Loretta e Mara che ci scrivono da Potenza, per loro le vacanze si faranno a settembre. Dai, pazientate ancora un attimo e buona estate anche a voi con il prossimo che arriva da un artista che a dire grande è dire poco. Lo è stato un grande, lui è Prince, questa è Gold.

dopo balzò alla ribalta in tutto il mondo con questa versione dei Pet Shop Boys, che in fatto di cover, credetemi, sono bravissimi a far resuscitare, passatemi questo termine, brani di altri artisti, dandogli una caratura diversa e portandoli sicuramente al grande successo. Una canzone questa che si basa almeno nell'intro all'inno dell'Unione Sovietica di allora. Infatti si sente, no, che le prime note della canzone hanno molta somiglianza ad un particolare inno nazionale. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove ora ci aspetta il pezzo che chiude il nostro appuntamento, e per chiudere abbiamo scelto una canzone di un artista con la A maiuscola. La voce è quella di Mia Martini. Chiudiamo il Pop Up Weekend di questo fine settimana con Se finisse qui. Se finisse qui.

impeccabile di Mia Martini, con Se finisse qui, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. E non potevamo scegliere brano migliore. Se finisse qui, senza il condizionale, noi abbiamo finito veramente questo appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin in regia, a tutti voi che ci avete seguito.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Iran, Stati Uniti, tregua sospesa tra accuse e negoziati. Nuovo maxi raid russo su Kiev. Lutto nel mondo della musica, è morto Peppino Di Capri, addio al cantante di Champagne, vincitore del Festival di Sanremo nel 73 e nel 76. Tra poco, dopo una pausa.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessato il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. Missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Spostiamoci in Cina, massima allerta per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato a venti alle piogge torrenziali. A Guangzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della musica. Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Nel corso della sua carriera vinse 2 Festival di Sanremo con Un grande amore, niente più, 1973, Non lo faccio più, 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, i funerali dell'artista. Un'ultima notizia in chiusura: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A frenare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

metri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che non scaricavamo la musica, registravamo le cassette dalle radio private.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Oggi domenica 12 luglio, giornata caratterizzata da traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Per agevolare la circolazione, fermi i mezzi pesanti dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Corrente e De Amicis. I lavori riguarderanno il rinnovo di strade, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metrotranvia a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus, cambiamento al servizio di numerose linee tram. Anche stasera al Meazza, Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni San Siro Ippodromo e di Segesta. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelasché a timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i Canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot. Spot.
0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta...

0: Ora Musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, in versione Ora Musica Weekend. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, abbiamo già iniziato ieri a riascoltare le tante novità di questa settimana. Tra poco ripartiamo con l'ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica si scaldano i motori con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: e Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti, in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fargli mettere tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male
0: e lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: ha avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello, perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto che io allora te lo dico musicalmente.
1: Con no? Il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere YouTube. Dario Migliotti,
1: sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Oggi domenica 12 luglio, giornata caratterizzata da traffico intenso per gli spostamenti del fine settimana. Per agevolare la circolazione, fermi i mezzi pesanti dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Corrente, De Amicis. I lavori riguarderanno il rinnovo di strade, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metrotranvia a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus, cambiamento al servizio di numerose linee tram. Anche stasera al Meazza, Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni San Siro, Ippodromo e di Segesta. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adatta in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Iran, Stati Uniti, tregua sospesa tra accuse e negoziati. Nuovo maxi raid russo su Kiev. Lutto nel mondo della musica, è morto Peppino Di Capri, addio al cantante di Champagne, vincitore del Festival di Sanremo nel 73 e nel 76. Tra poco, dopo una pausa.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessato il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. Missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Spostiamoci in Cina, massima allerta per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato a frequenti alle piogge torrenziali. A Wanzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Torniamo in Italia, lutto nel mondo della musica. Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo, Con un grande amore e niente più 1973 e Non lo faccio più 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Un'ultima notizia in chiusura: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A frenare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 3 minuti.

0: mezzo al mare.
1: Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua, molto contenti anche oggi il 12 luglio con un caldo eccessivo.
1: Well. Anche troppo, Flavio, vabbè, quando ci vuole, cioè se non lo fa adesso che è luglio, non lo fa in altri giorni.
0: Eh sì, beh, chiaro, insomma, diciamo che comunque è già quasi un mese, quasi 31 giorni che siamo nelle condizioni veramente
1: soffocanti, sì.
0: Da cammello, se vogliamo dire.
1: Sto scammelleggiando.
0: Stiamo tutti cammelleggiando in tutta Italia, anche i nostri collaboratori quando sono qui in radio cammelleggiano.
1: Sì, esatto, perché però abbiamo un piccolo guasto della
0: recondizionata, ma va bene così. Anzi, adesso sentite in sottofondo questo ventilatorino, ma veramente esatto, bellissimo, l'ho tirato fuori dall'archivio.
1: Esatto.
0: Va bene, comunque allora salutiamo anche la nostra... oggi chi è che c'è?
1: Non lo so.
0: La Gigliola del Nico. Eccola, là, è già arrivata, non sapevo chi era. E questa è sempre la trasmissione Se la vi dalle ore 16 alle ore 18 con Flavio Nandi e il buon Gianmarco Elia.
1: Ciao.
0: In regia. Eccoci qua. Intanto diamo anche il numero del nostro WhatsApp, che è il 379-100-2645, per i vostri messaggini. Già da ora lo potete fare. E noi partiamo subito con i primi due motivi. E lo facciamo allora con Benson Boone con The Time of My Life. E poi lei, Randy Crawford, con One Day I'll Fly Away.

0: Allora, subito partiamo con la prima curiosità e qui parliamo di arrampicarsi sulla neve, praticamente. Allora, di che cosa si tratta? Allora, il fenomeno dello zoccolo e l'importante dell'antizoccolo. Eccolo qua. Allora, quando si cammina o si scala su neve fresca e umida, sotto i ramponi tende ad accumularsi neve pressata. Questo strato compatto si trasforma in una sorta di zeppa sotto la suola, ovvero sia lo zoccolo, rendendo le punte dei ramponi inefficaci e facendo scivolare lo scalatore. Bene, vero?
1: Wow, buona
0: scalatore
1: sapersi.
0: Che scivola.
1: Esatto, sì, sì.
0: Per evitare questo problema, i ramponi moderni sono dotati di sistemi antizoccolo, ovvero lamine flessibili in plastica che, flettendosi a ogni passo, impediscono alla neve di attaccarsi al metallo.
1: Wow,
0: hai capito?
1: Buona sapersi.
0: In effetti noi adesso, già quando è iniziata Radio Punto, so sì. che praticamente era stato messo un ponte radio e so che avevano scalato una montagna. No, era okay. una montagna piena di neve, quindi praticamente hanno fatto una fatica a portare su tutto il traliccio.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: L'elicottero non poteva atterrare, quindi praticamente...
1: Perché troppi soldi c'erano, sì.
0: Certo. Va bene.
1: Musica!
0: Musica lo facciamo ancora con il Purple Disco Machine con Honey Boy e poi Jefferson Starship con No Way

0: Partiamo subito con i tre WhatsApp, però rileggiamo quelli della settimana scorsa, ovvero il giorno 5. Allora, qui c'è Adelaide che manda un saluto a noi e augura le buone ferie a coloro che sono in ascolto. Bene, bene, bene. Poi abbiamo Giuliano da Torre Annunziata, Napoli. Stasera parto per le vacanze, mi farò 20 ore di viaggio, ci credete? Invece no, rimango qui. Bella anche questa. Bravo. E poi Federica da Possiasco, Torino, ci saluta, praticamente ci saluta tutti.
1: Ciao,
0: noi.
1: Grazie, ciao, grazie,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie Federica. Allora, subitissimo con altri due branissimi brani, con Lucas Graham con Cheat Code e poi Matt Bianco con Get Out of You Lazy Back.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: la curiosità che andiamo subito a leggere, e qui parliamo dunque due curiosità sul sidecar, per dire così, no?
1: Sai velocissime, cos'è? Sì, no?
0: Sidecar. Esatto, sidecar. Allora, guida simmetrica e sollevamento. A causa delle ruote laterali, il mezzo non si inclina in curva come una normale motocicletta. Però quando si affronta una svolta stretta a destra, la ruota del carrozzino tende ad alleggerirsi e sollevarsi da terra per evitare il ribaltamento. Il pilota deve spostare il proprio peso all'interno della curva, certo. Poi, seconda, il fascino dell'inverno delle Lelafentenatrafen.
1: Mamma sempre mia che parola. Sempre questi lingua, Flavio.
0: D'altronde ci vuole, capita sempre a me, sì. Mi capita. Esatto. Allora, grazie alla stabilità offerta delle tre ruote, il sidecar è diventato il mezzo più eccellente dei viaggiatori estremi. È storicamente legato praticamente all'Lelafentenatrafen, che vero sia il leggendario motoraduno invernale, nato proprio con l'idea di riunire gli appassionati di questi mezzi durante le stagioni più fredde. Benissimo, che
1: buono,
0: bello, bello, bello, bello. Senti un attimino qua,
1: narrami. Sì, sì, lo sento, lo sento.
0: Benissimo, sei contento?
1: No.
0: Ok,
1: andiamo avanti.
0: Allora, andiamo avanti con la buona musica, con Zara Larsson con Run My Life, e poi a seguire Billie Eilish con Lunch.

0: Allora, andiamo subito a leggere i nostri WhatsAppini. Questi sono quelli della settimana, cioè vero sia oggi che oggi, è il 12. Intanto ricordiamo 379-100-2645. Questa è Radio.fm, Radio.fm TV. Ci potete trovare col DAB Plus in tutta la Lombardia, Piemonte e una parte dell'Emilia Romagna, ma soprattutto anche sullo Smart TV, canale 883 del digitale terrestre. Altri televisori no, perché basta, sono vecchi, quindi ovviamente. Allora, 883, e da lì potete navigare, potete vedere televisione interattiva, assolutamente.
1: Vai.
0: Bene, allora, qui abbiamo Danila da Carpaneto, Piacentino, Piacenza. Vi stiamo? Allora, praticamente dice, siamo in macchina e vi stiamo ascoltando mentre ci stiamo recando al passo del Penice, sperando che ci sia fresco.
1: Spero anch'io. Portaci un po' anche tu qua, perché stiamo schivando.
0: No, è bello come il posto, perché in effetti è bello, perché tra altre cose c'è fresco e si mangia anche bene. C'è un piccolo ristorantino lì, perché
1: vai, si vola.
0: Quindi si vola. Bene, poi abbiamo Gualtiero da Cevio, Svizzera. Dice un saluto da Cevio a tutti voi. Grazie, molto gentile. Grazie, Gualtiero. Poi abbiamo Moana da Piumazzo, Modena. Sono rinchiusa ad ascoltarvi, aspettando l'orario dell'aperitivo con le mie amiche Sara e Marisa.
1: Bene. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, buon aperitivo anche voi, anche noi stiamo facendo l'aperitivo.
1: Sì, schiumando però. No, perché... Se bevo un po' di alcol qua vado a fuoco, te lo dico già su.
0: No, perché è un...
1: Poi un altro?
0: No, dopo. Va bene, andiamo avanti con i due brani. Abbiamo il punto classic, bellissimo, questo con Andrea Two Connection con More More More, e poi lei, Aretha Franklin, con In Case You Forgot.

0: andiamo subito a leggere la terza curiosità, eh? E qua parliamo di che cosa, Gianmarco? Parliamo del martello pneumatico.
1: Vai, sì, sì.
0: È quello che si trova praticamente in strada,
1: strade,
0: che
1: sì,
0: praticamente
1: sì,
0: vedi l'operaio che è così, vibra tutto, no? Praticamente, poi vabbè, insomma, capita. Anche qui è stato adoperato qui nel nostro studio il martello pneumatico. So che avevano fatto
1: anni,
0: una parete.
1: Anni fa, però, sì, anni fa. Andiamo con la curiosità, Flavio, vai.
0: Va bene, allora, subito. Il brevetto è stato ufficialmente brevettato il 28 gennaio 1894 ed è diventato celebre a livello mondiale quando fu presentato alla Fiera Colombiana di Chicago. L'invenzione italiana. Il primo martello pneumatico da roccia al mondo è stato ideato nel 1857 dall'ingegnere italiano Bartrit. Un'invenzione che ha rivoluzionato il settore minerario e stradale. Esatto.
1: Grazie, grazie, siamo, grazie.
0: Bene, insomma, ma tu ce l'hai a caso un martelletto
1: un
0: pneumatico?
1: Classico, cioè, no, cosa me ne faccio?
0: No, bene, guarda che tra un po', sì, tra un po' ci
1: servirà. Okay.
0: Servirà, servirà, va bene. Allora, musica. E qua lo facciamo con Afrojack e David Guetta con Hero. E poi, grande, beh, bellissimo questo svizzero, i Double con Double. The Captain on Here of Heart.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: altri WhatsApp che sono giunti qui al 379 100 2645. Qui c'è Marcello da Vogogna Verbano, sì, nella zona praticamente del Piemonte. Allora, quest'anno dice: addio ferie, purtroppo sto aspettando il ricovero per il menisco. Il menisco praticamente è una brutta storia.
1: Oh my gosh.
0: Sì, perché poi ci sono da fare anche i legamenti e c'è una bella... ne so qualcosa perché l'ho fatto anch'io. Manda un saluto poi alla sua ragazza Debora. Bene Debora, così almeno
1: saluti,
0: stai lì tranquilla col menisco. Va bene? Vai, dai, dai che guarirai presto. Allora poi, Emanuela da Cles, Trento, bel posto anche lì, caspiterina. Auguri di buon compleanno al suo papà Marco, che oggi compie 60 anni e noi ci facciamo tutti gli auguri qui da Radio Punto.
1: E guarda
0: cosa facciamo anche, guarda.
1: Niente.
0: No, aspetta.
2: Ecco. Cos'è la motocicletta?
0: Sì,
2: Flavio?
0: Anche la motocicletta. Andiamo avanti. Va bene. Poi abbiamo Sergio da Briosco, Monza. Oggi ultima grigliata e poi si parte per le vacanze in Grecia. Bene.
1: Ottimo, abbiamo chiuso.
0: Allora, adesso abbiamo chiuso, breve pausa, poi torneremo in diretta tra pochi istanti.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Che pasa contigo? Dimmelo.

0: Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfezione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano al chilometro 1185 tra la barriera di Terrazzano e Roppero in direzione della Milano-Bologna. Dall'una di questa notte fino alle 6 sulla tangenziale est di Milano rimarrà chiuso lo svincolo di Brugherio Nord per lavori in uscita per chi proviene dall'Autosole. Attivo fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in vigore su tutta la rete viaria nazionale escluso gli autorizzati dalla legge. E questa sera al Meazza Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni di San Siro Ippodromo e di Segesta. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio Punto, semplicemente ovunque.
9: Che bello, parliamo di una bella cosa. Beh, in effetti ogni tanto magari l'hai presa anche te, no? La scala mobile, Gianmarco?
10: Tutte
9: giusto?
10: Le volte, sì, tutte perché le sono volte. Molto pigro.
9: Allora, qui abbiamo due curiosità. Partiamo subito. La prima è questa: il mito della corsia di sinistra. Spesso si pensa che camminare a sinistra faccia risparmiare tempo, ma diversi studi hanno dimostrato il contrario. La portata massima di una scala si ottiene quando tutti i passeggeri restano fermi su entrambi i lati, poiché camminando si crea molto più spazio sprecato tra un gradino e l'altro. Ma poi c'è da dire anche una cosa, che si può anche bloccare la scala mobile, sì, quindi insomma non si
10: costo
9: può
10: caldo messa. Anche
9: assolutamente. Vabbè, noi non ce l'abbiamo qua.
10: No, non la necessitiamo una scala mobile, Flavio.
9: Però ci vorrebbe.
10: Vabbè, tanto di quelle cose da mettere tipo nel carrello.
9: Va bene. Ecco, sì, nel carrello non ce l'abbiamo ancora. Va bene, allora, vai. La più lunga è la più corta del mondo. Allora, il sistema di scale mobile all'aperto più lungo al mondo si trova a Hong Kong ed è lungo ben 800 metri, mentre la più corta si trova in Giappone nei grandi magazzini di Morris a Kawasaki.
10: Wow, se non
9: ed
10: lo
9: è composta
10: loro
9: da soli 5 gradini. Hai capito?
10: Hai capito. Mamma che mia, sono più pigri di me questi 5 gradini. 5 cioè, gradini, anche meno.
9: Va bene, insomma, chissà com'è. Vabbè, non ho la foto, peccato.
10: Però la vedremo più tardi, magari. Certo, ci troviamo. Certo. Musica nel frattempo.
9: Allora, intanto musica nel frattempo con Miles Smith con Hold Me in the Dark. E poi lei, Vanessa Williams con Happiness. We dream.

0: andiamo subito a leggere allora altri WhatsApp e poi alle 17.45 diremo stop, sempre se ci ricordiamo, perché io qua no, tante volte non mi ricordo. Gigliano De Vito, cosa fai? Lo ricordi te? Va bene, va bene. Allora, qui abbiamo Ugo da Cremeno, in provincia di Lecco. Well. Allora dice, finalmente ce l'ha fatta dopo anni di sacrificio mio fratello Francesco, che ha aperto una gelateria. Bene, siamo contenti, eh?
1: Anche noi siamo contentissimi. Magari portaci un gelato se ci ti va.
0: Quello sì, ci vuole una bella vaschetta, da, non so, facciamo da 9 euro, da 10 euro, non sarebbe male.
1: Sì, sì, l'importante è che sia gelato, Flavio, 9, esatto. 10 hashtag.
0: Sai cosa c'è da dire, Gianmarco? Che i nostri ascoltatori non sono familiari, perché nel senso che ci raccontano sempre qualcosa della loro famiglia.
1: Va benissimo così, noi li apprezziamo per quello che sono.
0: Esatto. Poi abbiamo Veronica da Belsito, Cosenza, Calabria, dice, ma è vero che ci sarà la fine del mondo?
1: Sì, tra poco, resta sintonizzata così te la trasmettiamo in diretta.
0: Assolutamente. Poi abbiamo Alfonso da Riccione, Emilia Romagna, che bello essere in vacanza tutto l'anno. Io ho già dato.
1: Ottimo, perfetto. Adesso ti mettiamo una bella canzone così stai, esatto, ancora più in vacanza.
0: Esatto. Allora, Dua Lipa con Breaking My Heart e poi a seguire gli Spandau Ballet con Communication. I've always

0: altra bella curiosità, e qui allora parliamo di che cosa? Due curiosità sul POS. È questo POS, il POS
1: che mi ha svoltato la vita, come se non ci fosse un domani. Pago così.
0: Allora, il trucco del pagamento è con lo smartphone. Iniziamo subito con il nostro cellulare. Quando avvicini lo smartphone al POS per pagare, questo non comunica mai il numero reale della tua carta al terminale. Il chip NFC genera invece un numero virtuale, il token. E in effetti ce l'ho anch'io a casa. Ce l'hai anche te il token per caso?
1: No, no, non ce l'ho a non casa il token. Sorry.
0: Specifico per quale dispositivo è un codice crittografato e usa e getta. In questo modo, se anche qualcuno intercettasse il segnale radio, non potrebbe clonare i dati. Ed è vero.
1: Meno male, direi.
0: Sì. La seconda è questa: le microtransazioni non fanno guadagnare i commercianti. Allora, per importi molto bassi, ad esempio sotto i 15 euro, le commissioni fisse e percentuali che la banca trattiene all'esercente possono superare il valore dell'acquisto stesso. Per tutelare i piccoli negozianti e incoraggiare le transazioni, dal 2023 è in vigore un credito d'imposta che consente di detrarre il 30% delle spese sostenute per queste commissioni.
1: Bene. Applausi, grande.
0: Applausi, questa è una cosa veramente bella, meravigliosa. Bene.
2: Mamma.
0: Allora, musica. Andiamo avanti. La musica con 24 Golden con
2: Mood.
0: E poi Jean Harden con Insensitive. Why you always-

0: andiamo subito con i nostri WhatsApp. Qui abbiamo Linda da San Felice Circeo nella Latina Lazio.
1: Sì.
0: Allora, mio marito Vittorio mi ha fatto un bel regalo. Bene, vediamo un po' di che cosa si tratta.
1: Una torta al cioccolato.
0: No, no, l'automobile nuova.
1: Presentala anche a me questo marito, perché cioè se c'hai tutti sti soldi.
0: Infatti dice, la desideravo da qualche anno e poi ci saluta. Bene, bene,
1: ciao,
0: bene.
1: A te.
0: Ciao Linda. Poi abbiamo Claudio da Rutignano, Bari, andiamo in Puglia. Amo tantissimo mia suocera Gabriella, lo sapete perché? Quando si mette in cucina non ce n'è per nessuno.
1: Brava, bene, effettivamente, brava, quando brava, si cucina.
0: Poi abbiamo Marcella da Ancona nelle Marche, manda un saluto a tutti noi della radio, ma in particolare al nostro Emily, ovvero sia quello di Rock On. Ciao,
1: ciao
0: Emily, salutiamo anche tutti i nostri colleghi della radio, salutiamo anche il nostro direttore Roberto Rovellini e salutiamo anche Fabrizio Bottazzi, l'editore della radio. Ciao,
1: ciao ragazzi.
0: Direi di andare avanti con il Infotraffic, perché abbiamo la redazione, questa volta non è all'esterno,
1: no,
0: ma è all'interno. Bene, diamo subito a loro la linea.
2: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano al chilometro 1185 tra la barriera di Terrazzano e Roppero in direzione della Milano-Bologna. Dall'una di questa notte fino alle 6 sulla tangenziale est di Milano rimarrà chiuso lo svincolo di Brugherio Nord per lavori in uscita per chi proviene dall'Autosole. Attivo fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in vigore su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. E questa sera al Meazza Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni di San Siro Ippodromo e di Segesta. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: altra curiosità, qui andiamo a parlare del fai da te, il nostro fai da te, perché ogni tanto qualcuno fa un fai da te.
1: Io faccio da me alcune volte, sì.
0: Bravo, anch'io faccio da me. Allora, queste curiosità, supera lo stress. Creare oggetti da zero stimola il rilascio di dopamina, ovvero sia offrendo un profondo senso di realizzazione. Non è un caso che i lavori manuali siano considerati un'ottima valvola di sfogo per staccare la spina e allontanare lo stress quotidiano. La seconda invece è questo, sorpasso digitale. Per imparare nuove tecniche o risolvere dubbi pratici, oltre il 50% degli appassionati oggi preferisce nettamente cercare dei video tutorial online con rispetto all'utilizzo dei vecchi libretti di istruzioni cartacei.
1: Come faccio io tuttora, sì. Mi piace moltissimo. Sì.
0: In effetti anch'io quando ho qualche problema vado a vedere su YouTube, vado, ricerco così, vediamo
1: spuccio
0: un attimino.
1: Spuccio qualcosa e vedo.
0: E poi esatto, esamino e poi dico sì, vediamo di fare questa cosa, se vale la pena, in effetti funziona. Bene, siamo contenti, siamo molto contenti.
1: Ok, perfetto, andiamo avanti col punto classic, Flavio. Adesso abbiamo George Harrison con My Sweet Lord 2000 e a seguire
0: Gli Incognito con Where Did We Gone Wrong.

0: Allora, vabbè, mi sono dimenticato di dire stop. Comunque, poi rileggeremo gli altri
1: non
0: WhatsApp
1: problema,
0: settimana
1: Fabio.
0: Prossima, ovvero sia il giorno 19, che è il giorno 19 di luglio. Va bene. Allora, Piero, qui abbiamo Piero d'Adorno.

0: in provincia di Pavia, ferie, dice, con il bel
1: non lo
0: punto,
1: so, devi dirmelo
0: domanda,
1: tu.
0: Con i prezzi che ci sono in giro quest'anno niente. Beh, in effetti è vero.
1: Gli do ragione, gli stringo la mano.
0: In effetti è vero, anche a settembre i prezzi sono abbastanza altini. Allora, Vilma da Cesate, in provincia di Milano, mi ritengo, lei dice, mi ritengo fortunata perché aria condizionata, piccola piscina e la compagnia dei miei nipotini.
1: Beh, cosa vuoi di più della vita?
0: Poi abbiamo Carmine da Bosaro, in provincia di Rovigo. Io non vado via perché mi basta una gita fuori porta per sentirmi in vacanza.
1: Ha ragione, ci sta. Anche le cose più piccole sono sempre le più apprezzate.
0: Assolutamente. Allora, gli ultimi due motivi, poi arriveranno i nostri saluti.
1: Vai.
0: E lo facciamo con Ed Sheeran con Celestial. E poi Waterboys con The Wall of the Moon.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: anche questa puntata è giunta al termine, dalle ore 16 alle ore 18 con C'est la vie, con Flavio Landi e Gianmarco Elia in regia. Intanto salutiamo anche la nostra Gigliola De Mito, che è stata qualche lei due ore al centralino, e quindi noi diamo l'appuntamento per domenica prossima, il giorno 19 di luglio. Intanto volevo ricordarvi che tra pochi istanti ci sarà l'America Top 40 con il nostro Roberto Davi, poi alle ore 19 Saverio Lombardi viaggiando Night and Day, e poi rotazione musicale. Non sono sicuro al 100% se alle ore 22 o alle ore 21 o ore 22, insomma, ci sarà il nostro amico Rock On, ma non lo so se è in ferie.
1: No,
0: comunque poi la dovrò vedere un attimino per la settimana prossima. Va bene, intanto noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona settimana e un buon inizio, giusto Gianmarco?
1: Assolutamente sì,
0: alla prossima, ciao, ciao.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: American Top 40, quasi come la mia temperatura di questa settimana. Va bene, ma io sono stoico e basta, e anziano anche. Bentrovati, i resti di Roberto Davi al microfono per una nuova settimana insieme qui sulla vostra radio preferita con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Niente male, davvero. È un po' come si può dire occhi, diciamolo. Cioè, è una cura anche per me. Questa settimana andiamo a studiare, ad ascoltare tutto ciò che avveniva nella classifica dei singoli più venduti il 16 novembre del 1985, quindi insomma sono quasi dischi nuovi. Tante cose succedevano in quel periodo, eravamo insomma nei pieni anni 80, quindi eravamo tutti più positivi e anche vestiti peggio, devo dire, perché ogni tanto mi capita di vedere delle immagini di come eravamo conciati all'epoca. Va bene, ma ce le ricordiamo magnificamente perché erano anni decisamente più spensierati di quelli che stiamo vivendo adesso. Anche le canzoni erano più spensierate. Oggi ne ascolteremo una quindicina perché il tempo è quello che è. Cominciamo con la prima delle nuove entrate, che sono quattro: Walk of Life, Dire Straits.

Walk of Life. I Dire Straits, Mark Knopfler. Il primo disco di oggi all'interno di American Top 40 occupava la numero 40, la prima delle quattro nuove entrate nelle migliori quattro decine. Vabbè. Era febbre, era febbre. Uscivano dai primi 40 posti Don Henley con Sunset Grail, Corey Hart di Boy in the Box, Billy Joel con la sua The Night is Still Young e anche Bruce the Boss Springsteen con I'm Going Down, Down, Down. Dunque, quattro le nuove entrate di questa settimana. Alla numero 39 c'era John Cougar con la sua Lonely All Night, alla numero 38 Rick Ocasek e i suoi Cars. La rockstar più brutta del mondo è stata definita, non da me, però poverino, dai. Cantava bene. Seconda nuova entrata, la sua Tonight She Comes.

Tonight She Comes. Eccolo qua il singolo dei Corys, alla numero 38, Cars, che abbiamo conosciuto per un sacco di altri motivi, Shake It Up, e canzoni molto belle delle quali non ricordo il titolo. Vabbè, può succedere, voglio dire. Ricordo benissimo invece il titolo di questo singolo, che è la terza nuova entrata di quella settimana, Object of My Desire. Loro erano gli Starpoint, dico erano perché non suonano più da qualche anno. Numero 37.

0: Heart of My Desire.
1: Eccolo qua il singolo degli Starpoint, poco conosciuti qui da noi magari, ma ben più famosi oltreoceano. Entravano nella top 40 alla numero 37 quella settimana con questo loro nuovo singolo. Arrivavano dal Maryland e la curiosità è che la band era composta da quattro fratelli più due musicisti. Quindi va bene così. The Brothers Starpoint. Numero 36, quarta più alta new entry, John Cougar Mellencamp, questa è la sua Small Town.

Eccolo qua, il super countryman John Cougar Mellencamp. Lui ottenne un sacco di successi negli anni 80, poi è un po' scomparso dalla circolazione. Questa è la sua Small Town, che occupava la numero 36 come quarta più alta new entry di quella settimana. La numero 35 Kate Bush, Running Up That Hill. Alla 34 Ray Parker Jr. con R More Fun. Avevo in mente la canzone di Cyndi Lauper. Alla doppio 3 Elton John con Wrap It Up. Alla numero 32 Lionel Richie, Say You, Say Me, in ascesa di 8 posizioni. Fra un attimo Eurythmics alla numero 31.

Doing It For Themselves. Questo è il titolo del singolo di You Let Mix. Dave Stewart e la mitica voce di Annie Lennox. Alla numero 31 erano i loro anni, Poi chissà che è successo. Insomma, lei è andata avanti, anche lui ha fatto qualcosina. Più lei che lui, adesso non abbiamo più notizie di questo duo, né insieme né insomma con carriere soliste. Alla numero 30 scendevano gli Hooters con And We Dance It, 29 per Sheila, Ready For The World. Alla 28 Sting, Fortress Around Your Heart. Paul Young alla numero 27, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. E alla numero 26 una formazione che 5 anni prima si era fatta conoscere con un album di esordio, Niente Male Davvero, che conteneva il singolo dedicato al bombardiere che sganciò la bomba atomica su Hiroshima, vale a dire Enola Gay. Stiamo parlando di Orchestral Maneuvers in the Dark. Questa è American Top 40 e loro ci cantano e ci cantavano So In Love.

So in Love, eccolo qua il singolo di Orchestral Manoeuvres in the Dark, per ragioni di velocità li chiamavano anche OMD, che effettivamente insomma è molto più rapido che il nome per esteso. Occupavano la numero 26, alla 25 c'erano gli Scritti Politti con la canzone intitolata Perfect Way. Allora, siamo in pieni anni 80, proprio a metà di quel decennio famosissimo, e ci ricordiamo di molti di quei personaggi che hanno fatto un po' la storia del cinema, ma in questo caso anche della musica, perché è incredibile a dirsi, alla numero 24 in classifica c'era questo che è rimasto l'unico singolo della carriera di Eddie Murphy, proprio lui, la sua Party All The Time.

0: gonna make a party all the time. Yeah.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

You Turn Me On. Cominciava così il singolo in questione, Alive and Kicking. Ovviamente erano i Simple Minds ad aprire la seconda parte di American Top 40 anche questa settimana in vostra compagnia. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui tutte le settimane, è un piacere e un'estasi, guarda anche. No, ma è vero, eh? Perché riviviamo insieme atmosfere, ricordi, cose belle. Al numero 21 c'era Olivia Newton-John in ascesa con la sua Soul Kiss, alla 20 Lover Boy con Loving Every Minute of It, alla 19 i barbutissimi ZZ Top di Sleeping Bag, in ascesa di 11 posizioni invece gli Arcadia, che altri non erano che una fetta dei Duran Duran che si lanciarono in questa avventura musicale in compagnia di Robert Palmer. Il singolo Election Day è la numero 17, un'altra protagonistissima di quegli anni, anche lei al cinema in quel periodo, come Eddie Murphy, Tina Turner, One of the Living.

One Out of Eleven. Faceva parte della colonna sonora del film Mad Max, Oltre la sfera del tuono, dove Double T, che sta per Tina Turner, interpretava una cattivissima autista di mezzi piuttosto improbabili. Va bene, insomma, era arrabbiata con Mel Gibson. Ma cantava anche questa bellissima canzone in ascesa fino alla numero 17, alla 16, One Night Love Affair di Bryan Adams. Alla 15 un'altra colonna sonora di un film di quell'anno, Love Team from St. Elmo's Fire di David Foster. Alla 14 Whitney Houston in discesa con Saving All My Love For You, come in discesa erano anche gli Aha dalla Norvegia con la loro Take On Me. Alla numero 12 ci calmiamo un attimo e troviamo le atmosfere soul, black, R&B di Mr. Freddie Jackson. Questa è la sua You Are My Lady.

Freddie Jackson, una delle voci nere più belle di quel periodo, ma lo è rimasta nel corso degli anni. Era You Are My Lady, la doppia uno, un'altra voce niente male, quella di Aretha Franklin, che arrivava ai bordi della top ten, sul tappetino, come usiamo dire noi, con il suo singolo Who's Zooming Who. Alla numero 10, una formazione che io amavo particolarmente in quel periodo, fecero successi anche in Italia, dall'82 all'87 più o meno, siamo nel 1985, quindi eravamo in piena era Thompson Twins. I gemelli Thompson aprivano la top 10 con la loro Lay Your Hands on Me. This is

Hear Me, stammi vicino. E chi scappa? Questi erano gli ABC, una band molto elegante sia musicalmente che a livello di look. Erano un po' new dandy, questo era il termine che si usava per definire chi si vestiva in quel modo. Occupavano la numero 9, siamo quasi in fondo alla nostra classifica, dobbiamo ascoltare le canzoni che componevano il podio. Prima però vi leggo anche le altre. Alla numero 8 le Heart con Never Set Mr. Mister di Broken Wings. Alla numero 6 Separate Leaves di Phil Collins e Marilyn Martin. Numero 5 Part Time Lover Stevie Wonder, 4 Tears for Fears con Head Over Wheels. Numero 3, già in sottofondo, era stata la number one 7 giorni prima, e qui torniamo nel mito degli anni 80, perché stiamo parlando di una colonna sonora di una serie televisiva che ottenne un successo incredibile, i due poliziotti di Miami, tanto per ricordarceli, Ian Hammer, Miami Vice, Tim.

Eccoli qua, ve li ricordate? Sonic Rocket, Rico Tubbs, i due protagonisti di Miami Vice. Una serie che ha fatto la storia degli anni 80, è stata poi ripresa anche al cinema, ma con minor successo. Era la colonna sonora della serie televisiva di Jan Hammer, alla numero 2, uno dei fondatori di una delle band più famose statunitensi, gli Eagles, quelli di Hotel California, tanto per intenderci. Faceva parte anche lui della colonna sonora di Miami Vice. Glenn Frey, la sua You Belong to the City.

Fry, You Belong to the City. Un attimo, lo so che siamo lunghi, però le signorine qui sono partite con l'orchestra. Cos'è? L'American Top 40 Orchestra, bello, mi piace. Sono vestiti da classifica oggi. Mi piacciono così eleganti, canterini, bene. Allora, Glenn Frey, l'abbiamo detto, l'abbiamo appena ascoltato, già fondatore di Eagles. Se siete amanti di Miami Vice e avete modo di recuperare le puntate, lo potrete trovare anche in qualità di attore. Fece una parte in un episodio della prima stagione intitolato Contrabbando. Non solo lui, anche Phil Collins, un sacco di altri personaggi per quella serie mitica che oggi ha accompagnato buona parte di American Top 40. Siamo arrivati in fondo e non ci rimane altro da fare che ascoltare quella che era la numero uno dei singoli più venduti in America, o meglio dire negli Stati Uniti d'America, in quella settimana che faceva capo al 16 novembre di 39 anni fa, 16 novembre 1985. È stato un plaisir, come direbbero a Parigi, rimanere con voi per questi 60 minuti. Vi dico che alla number one c'erano gli Starship, già Jefferson, il singolo We Build the City. È tutto, alla prossima settimana, bye bye.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano al chilometro 1185 tra la barriera di Terrazzano e Roppero in direzione della Milano-Bologna. Dall'una di questa notte fino alle 6 sulla tangenziale est di Milano rimarrà chiuso lo svincolo di Brugherio Nord per lavori in uscita per chi proviene dall'Autosole. Attivo fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in vigore su tutta la rete viaria nazionale escluso gli autorizzati dalla legge. E questa sera al Meazza Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni di San Siro Ippodromo e di Segesta. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano al chilometro 1185 tra la barriera di Terrazzano e Roppero in direzione della Milano-Bologna. Dall'una di questa notte fino alle 6 sulla tangenziale est di Milano rimarrà chiuso lo svincolo di Brugherio Nord per lavori in uscita per chi proviene dall'Autosole. Attivo fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in vigore su tutta la rete viaria nazionale escluso autorizzati dalla legge. E questa sera al Meazza Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni di San Siro Ippodromo e di Segesta. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

Pensate che alla fine della canzone Freddie Mercury, invece di ripetere One Vision, cantava Pollo fritto. Pare sia nato durante le registrazioni per la fame mentre aspettavano il pranzo. Ma la frase fu così geniale che rimase anche nell'incisione originale. Fried Chicken. Erano i Queen. La prima volta fu suonata davanti al re di Svezia nel 1976, tra parrucche settecentesche e protocollo reale. Arrivarono questi quattro in satin luccicante. È un miracolo che quella monarchia stia ancora in piedi.

matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Poggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. E cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto, tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAI registra tutto quello che dite.

0: Adesso passiamo agli anni Ottanta, eh. Vi faccio scatenare oggi.
1: State viaggiando

magnetica, rivoluzionaria, iconica. Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia

questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synth wave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addi al nubilato.

0: La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel te reflex. Praticamente sono 50 anni che muovete il piedino sui lavori di Nile Rodgers. 1984, la guerra fredda e la guerra tra gli Spandau e Duran Duran. Io c'ero, e voi?
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno temporali sparsi a partire dalle Alpi, poi in sconfinamento graduale su prealpi e pianure del nord. Temperature massime che saranno in conseguente flessione di qualche grado, stabili invece al centro-sud, dove continuerà a splendere il sole e il clima si manterrà molto caldo ed estivo. Venti che risulteranno in prevalenza deboli con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

Kiss, Prince. Pensate che la Warner Bros. Lo definì un brano vuoto e poco commerciale, poi scalò tutte le classifiche mondiali. Kiss, 1986. Saltiamo di 10 anni, va, andiamo dalle Spice Girls.

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Poi se vedete saltano come dei grilli. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere i cuoricini allo speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Well, it's a rendition of an old, or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991.

0: Un successo mondiale basato su un mandolino. Losing my religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderwall.

Oasis. Se i Nirvana erano l'inquietudine di Seattle, loro sono l'arroganza di Manchester. Facciati e irriverenti e anche nostalgici, perché recuperano in modalità classica quella chiave pop dei Beatles. Questa è la chitarra acustica sulla spiaggia per rimorchiare. Cioè, tu che ne sai? E che volete da me? Io mica so suonare la chitarra. Però sulla spiaggia si rimorchiava. Il vostro speaker balneare.

Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di franella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993, questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

0: 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno temporali sparsi a partire dalle Alpi, poi in sconfinamento graduale su prealpi e pianure del nord. Temperature massime che saranno in conseguente flessione di qualche grado, stabili invece al centro-sud dove continuerà a splendere il sole e il clima si manterrà molto caldo ed estivo. Venti che risulteranno in prevalenza deboli con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano al chilometro 1185 tra la barriera di Terrazzano e Roppero in direzione della Milano-Bologna. Dall'una di questa notte fino alle 6 sulla tangenziale est di Milano rimarrà chiuso lo svincolo di Brugherio Nord per lavori in uscita per chi proviene dall'Autosole. Attivo fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in vigore su tutta la rete viaria nazionale escluso gli autorizzati dalla legge. E questa sera al Meazza Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni di San Siro Ippodromo e di Segesta. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Spot.
6: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano synth-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari. Everything.

0: 54 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate in una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
4: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot.
6: Radio, internet, televisione.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumenes.

0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e un minuto.

0: Nick Cannon, icona degli anni Ottanta, divenne famoso grazie a una pubblicità a una marca di jeans. Divenne famoso grazie al suo carisma e il look casual mentre si toglieva la camicia e i jeans in una lavanderia automatica, conquistando il pubblico e trasformandosi in un simbolo di fascino e stile che rimase impresso nella memoria collettiva e nella cultura pop dell'epoca.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo per esempio il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordate a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidando dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: È mezzanotte e un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 2:01.
3: Da, da, da, da.